Un peding, qua benanzo, qua benanzo. Massa vera onze, ciao zonze. Piani da basketball, tennis, boxing, zonze. Siri babetica, di poi di mozi abuino guambi. Si zo caso ai, lo ani massa vera crush. Gat avieta, comet crush. Fortune spins, gold rush. Tax ride, magic numbers, lien ambiri. Landirani 10% weekly cashback pa avieta, comanso free bets range. Free spins, sabato ili onse. Apaso ndipo machedwa. Loa ni mutimu ya tsokola. Yomwe ndi petika. Kusewera, kupambana pompo pompo. Mosa mfuta, tawili onse. Kwina kulikonse. Inu tango pita ni pata www.petika.com. Kwa mwiji sangalalo. Sichi maleka.